per conti, per pali, per pissima clori, già corrono, corrono, corrono i pali, le invite pastori. Per conti, per pali, per

sende che te console vuole menar le carole. Giacirsi, distende la mano e ti prende che te console